Cosa hai già esordito? Mi stanno prendendo in giro voi! Salito!